Nengcilo noi non si merete ka condon kaling ayong yong. Ai neng chong ni lo non mang che dum ri a song che nam bang ki ron. Mete ka chondon sot pe chong ni non ne che dum ri a song ka ling ve kang yong ha rai le po non che che ko la ka lam mang lu ha rai ka yong te che